0: Degli hanno avuto un rettus, sono cazzo martellosi.
1: Ja.
0: Der rettus, die drin haben, kriegst du den Trupp.
1: Nee, das ist so.

0: Degli anni dopo il retro, sono cazzo, ma te lo so. Il retro si dividerà da un crescente troppo.
1: Non è so.